0: di un bottone che fanno filo tutta roba voce di organi e di gruppi di spagnolo c'è la stessa e di spagnolo c'è la famiglia che in campagna in cui mi sono che ci siamo gli stati in guai di stato di genere a cui lo compro di mangi a tolgo perché allo stato di stato tra l'altro dove ci sono parana e non lontano a chi mi ha soppa ripensi quasi mi sta a che ci ha finito mi sta a quanto mi sei che fai una insomma arriva a principali mi lo no per me chi lo se ne sue a ci siano mi sa che mi chiama no che fanno molto poi a fin poi magari a voi chi c'è la mi sta a fin venga poi so sopra come mi chiede ora ma poi posso a voi posso a quelli po mi sta a cioè mi dico che
1: I think Thomas Blong serve a part long program, yeah? What do you mean? Iso, yeah, well, look at me long next program.